0: amore duol, l'alma mia li son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor.

0: figura si dona di letto e s'accorda nel magico tempo. Fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda ma lei sospetto
0: ed ognuno i
1: periti che fremono in
0: corpo. Abbandoni
1: e tenga il maiale con
0: me. E folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

Giulio, aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'oracolo, fra quello dell'altro dell'oracolo, della grande vecchia.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più cara, non è.
1: A protesto.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio, racchiudi in cor.

pazienza non va che basti. Troppo del signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrante schiaffi. Tacete, umili siamo e li tonne soffra se veda preferire.

sorte. Quella brutta parola al cor mi torna. Le corna. Due, capron, le cusa forte. Ah!

0: Père.
1: Prima li accoppio, e poi li collo, li accoppio, li collo, li accoppio, li collo, li collo, li collo, li collo.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: No, c'è palestra. Oddio, voglio.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, mi vedete.

Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augus

0: l'antico Sidonio diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei credulo e duro, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: io si
1: perito, fremo di cuore,
0: abbandoni,
1: tenga il maglianimo
0: per, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo il calvario con uscita, dico con questa lassi per noi. Ti salvano i popoli vita, questa vita.

0: Bizanzio, Spagna e Scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona, il nostro il buono.
2: E sole per noi.
1: Vinci il Fornavese.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

0: giro, ardite, ardite, ardite, bellezza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

anne, che in memore la mia clemenza oblia, ma ciò di te ascoltami, odio un consiglio.

vanne, che in memore la mia clemenza plia, ma ciò di che t'ascoltami, odio un consiglio in me.

0: veggi, lo vedo il branco sangue nel senti fermentor.
1: No, no, non è colpevo, chi serve a tatto amor, ma tutti i modi salvati ai modi miei leggeri va.
0: Farò sperare già.

0: ridecce l'estendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da